0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

non ce l'hai, se si accorge che ti ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiami il suo gendarme.

allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

Che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho mai per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

So io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

0: Ne, madonna mia, hanno chiuso tutte le strade, come devo fare? È tutto di vietro, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, polendone vigile!
1: Ma dove l'ho messa a posto? Un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Nuova, non la vedi?
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi,
0: e perché?
1: Ha messo vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai. Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Che sistema me adesso? Sa che? Teru.
0: Sono...

0: signor vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che ha ragione?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la palestra?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Radio Sole Luna!
1: Alla console DJ Foxy!
2: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi DJ Foxy.
3: Su Radio Sole.
0: Radio Sole Luna!
1: Alla console DJ Foxy!
2: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi DJ Foxy.

0: Sole Luna!
1: Alla console DJ Foxy!
2: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi.

Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console.

Adesso stiamo ascoltando ABC dei The Jackson 5.

Oggi è lunedì 14 settembre ed è la Madonna della Fontana, Francavilla Fontana. Festa patronale.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Buongiorno a tutti da DJ Foxy.
1: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi.

0: Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console. Alla console. Alla console.
1: Buona musica a tutti.
2: Ok, adesso ascoltiamo Salsa la Pantera Rosa.

tutti quanti. E dico buonasera per siamo andati a passare. No, allora dopo mezzati già è sera. A parte che sole si è mezzo, giusto? Sole si è mezzo. Non sole si è mezzo. E allora aggiustando la loro. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso. Il complesso che sta suonando si chiama il Le Chiurm, ovvero i Chiurmi.

Cap vuol dire uccello, allora Bad Cap Cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina Tandana Fan, che ha fatto la tramandazione praticamente, no? E allora io vi invito tutti a ballare, perché

satisfazione in un ciclante che io si affesso. E sempre un gentleman, bene, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Bene, giro tondo, giro tondo, la G. Gira, giro, fatto. Bene, oh, ci fa un lafo giro tondo. Giro tondo, e girate, girate, girate. Gira senza tapparvi le corna. Giratele, nulla a volta. A mandrì, signora, signor, signor, che clave sta già, siamo le terete, siamo, signor, punto, aggi, aggi, rosè, e gettino, alle piccole, c'è pozze, zima, aggirate, girate sempre, adesso, mentre state girando, attenzione, girando, girando, attenzione, a frappè, cioè attenzione, a fra poco, state girando, memo, con tre, via, con tre, cioè con tre dall'altra parte, al contrario, mi danno, ma vengi, ma ho cazzo, spagato con domenica, non mi danno la festa, attenzione adesso, mo per essere più comodi, mettetevi alla fermanente, ovvero il braccio sotto al braccio, me, attenzione, senza darvelo tossi, uguale, oh, benissimo, mo continuate così, togli lì danno, ma ho cazzo, e ci dimmi, le recchie, come, muove sentì a me, oh, adesso che state combinati così, così come state,

che le gambe, quelle che li sei praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuecchio. Sai che è menuecchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è come vuoi fare vedere cristiani, che c'è da tu non vedi noi. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera.

0: Paolo Bettinelli. Formate un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che è l'alt, non che la mano, la mano. Tenete tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo caso. Io uso, ho detto, non tu. Adesso girotondo, vai con girotondo. Adesso win the foul, win the foul. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi il disco un'altra volta e andatevela a prendere in bacionata. Attenzione, pronti? Vai!
1: La musica più bella suona solo su

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emo.

0: all this confusion.
1: Could it be that?
0: Yeah. It's just an illusion.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
2: Dove la musica è tutta un'altra musica.
3: È tutta un'altra musica.

0: Bedramati, che vi succede io?
1: Ci scappava, c'è due a me marito, sogno con su.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte urti pari quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

questo ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Sole Luna.
1: Radio da di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console.

Allora, cominciamo a salutare tutti. Mopsy Pie, Azzurra, Carlotta, Angelo Baffo, Andica, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Ciro Becchino, Whisky Pirlotto e Bunny, Melody, Micione, Shaki e Grazia.

Ok, adesso ascoltiamo una canzone che oggi ho scaricato, Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Questa qua la dedichiamo a tutta la città.

0: Ai.
1: E diamo il benvenuto a Cammy Cell. Grazie per la buona diretta, adesso in console c'è DJ Fozzi. Adesso stiamo ascoltando Despacito di Luis Fonsi.
2: Un rato mirandote, tengo che bailar contigo hoy.
3: Ciao a tutti!

0: Ok, adesso cambiamo canzone con L'emozione non ha voce, Io non so parlare d'amore di Adrian Celentano.
1: L'emozione non ha voce.
0: E questa la dedichiamo tutta a Shakira.

Oggi da noi è la festa patronale della Madonna della Fontana. E io mi devo comprare un bel coniglio, come quello di Shaki.

0: KNX.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up,
1: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't.
3: Ok, abbiamo sistemato un pochino i giri. Stavano un po' bassi. Adesso stiamo ascoltando TikTok di Kesha. E diamo la buonasera a Jessie, in console c'è DJ Fozzy. Visto che sei entrata, questa canzone è proprio dedicata a te.

Ok, adesso passiamo a cronaca. Hanno ucciso l'uomo ragno di Max Pezzali. Tanta cronaca, eh?

Sto pensando, visto che io non metto mai la lambada, non la metterò nemmeno oggi. Quindi ci ascoltiamo Baby One More Time di Britney Spears.

E diamo il benvenuto a Rara del 2007 in console, c'è DJ Fozzi. Diamo anche il benvenuto a Corsara.

vi mettevo la lambada del 1989. Questa canzone la dedichiamo a Rara.

Allora, la prossima canzone la dedichiamo a Enrique Corsara.

0: piace bene.
1: Ok, adesso che abbiamo tolto tutti i problemi, questa qua la dobbiamo dedicare a Corsara e Enrico. Prima non si capiva niente quando parlavo.

0: Da italiano a inglese un attimo, adesso ascoltiamo a Teddy Giovanotti. Giovanotti.
1: Che ha ragione
0: Come si
1: per
0: dice?
1: arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto
0: Questa qua la
1: silenzio.
0: dedichiamo a tutta la
1: Che mi hai
0: chat.
1: trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande

0: Ok, adesso ascoltiamo Macumba di Noemi e Care Brave. Si dice così?
1: Adesso che non ci sei più, vorrei quasi buttarmi via.
0: E questa

0: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito.
1: Adesso continuiamo con Laura Pausini e Achille Lauro. 16 marzo.
0: Fallo te.
1: Se io la provo a cantare, sarei stonata.

Allora, questa è l'ultima canzone, adesso saluto, veloce veloce. Corsara Enrico, Enrico e Corsara, Mops Pie, Azzurra, Carlotta, Live Angie, Rara del 2007, Camicelle, Rottweiler, Yanez, Andica, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Ciro Becchini, I Nostri Bottini, Whisky Pirlotto e Bunny, DJ Giuseppe, Aghetto, ciao Aghetto, Jessie, Melody, Bunny, Micione, Shaki e io. Ok, adesso passo la diretta a Jessie. Buona diretta, Jessie. Io chiudo. Ci vediamo domani. Ciao!

ragazzi, non vi saluto più di nuovo, saluto a tutti in generale, ho detto troppo già. E questa è l'album dedicare per la nostra carissima Fox.

A tutti della buona dieta e a voi un buon ascolto. Ragazzi, io vi avevo salutato prima, ho fatto tanta fatica per salutarvi. Adesso mi basta, eh? Vi faccio sentire subito la musica.

Salutiamo la nostra carissima Cami. Ciao bella. Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Porque, Ainde Te Amo. E questa la voglio dedicare per i nostri piccioncini, la nostra corsara Enrico, per voi due.

Buona cena, Rara, buona cena. Kami, un amore così.

ti auguriamo una bella serata al nostro carissimo Angelo Bappo. Ciao Angelo, Jessy a tenervi compagnia. Mi togli anche il fiato. Adesso ascoltiamo la prossima

0: saluto lo diamo alla mia carissima Giovanna. Ciao bella mia.
1: Ci vorrà tempo per scordarti, ma la luce poi ritornerà.
0: Grazie tesoro della benedetta te.

0: Torniamo alla prossima e mio compagno è John Cocker. My card. E questa la voglio dedicare per tutti i birilli oro.
1: Unchain my heart,
0: Unchain my own.
1: baby, let me be, 'cause you don't care.

io, per dirti la verità, ho cercato una song tutta per te, poi te la faccio ascoltare, va bene? E poi, vabbè, non importa, non la dico adesso.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Eterna Stone Music, è La Febbre che Danza, e questa l'ho dedicata per la mia carissima amica Giovanna, per Rita e per Camille.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Checchina, scusatemi. Checchina, ti amo alla follia. E questa la dedico per tutti voi.

la prossima il mio compagno spera trap, ovvero amore, e questa la dedico per tutti voi su questa giattina, ovvero amore.

della buona dieta e a te un buon ascolto. Adesso ascoltiamo Salda Vinci, Per Sempre Sì. E questa la dedico tutta per... E sì, la dedichiamo al nostro carissimo Angelo Babbo. E a Marcello col casco.

0: della Puglia. E questa è la rubrica rap per il nostro Nicio, che è pugliese.
1: Così sarrà sempre sì.
2: Puglia, da Bari a Foggia, passando per Lecce, ascoltate qua. Voi ci mettete la terra, noi ci mettiamo Vesuvio. Puglia, stasera la tarantella vostra s'addormenta a Gallipoli e si sveglia
0: il nostro Marcello col cazzo.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Lorenzo Marefuso. Che fa sto Marefuso? Non lo so, mo vediamo.

sì, ma è mia compagnia e sto bene, ca Stella, vibes music per tutti voi. Eh sì, ragazzi, io sto bene qua.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, Profumo di te, di teppisti dei sogni. E questa la dedico per tutte le donnine.

la nostra Patti Zero. Grazie della bolletta a te, un buon ascolto. Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, è Riccardo Cocciante. Ti amo ancora di più. E questa è l'unica per Patti e Step.

Adesso ad ascoltare George Michael. Your way, Leon Kard. E questa la dedicherò a tutti voi su questa giattina.

Ok ragazzi, la sorvoliamo e io di qua vi saluto a tutti. Vi auguro a tutti una buona serata e vi lascio con il nostro dottor Step con la sua bellissima musica. Ciao a tutti ragazzi, un grande abbraccio da parte mia con un bacio. Ciao ragazzi, e di qua ti auguro buona diretta, Step. Vai, prendi diretta.

0: indimenticabile, per un feeling musicale imparagonabile. Dottor VJ Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor VJ Step.

0: onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non
5: sei? Buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step anche questa serata con tanta bellissima musica. Ringraziamo DJ Jesse per aver mandato tanta bella musica, ci siamo divertiti in sua compagnia e adesso arriva Mi Ritorno in Mente, programma ideato, curato e condotto da Dottor VJ Step. Questa sera ascolteremo un po' di musica italiana, tutta di casa nostra. Ancora grazie alla mia segretaria, abbiamo fatto questa bellissima playlist. E ti stringevi a me. E va bene, vado a salutare tutti voi che siete nella nostra chattina, tutti in generale. Ancora saluto i nostri titolari Micione e Sciacchi, e ancora vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno, dai vari link per ascoltare questa bellissima radio. Grazie a tutti voi che mi avete dato la buona diretta, poi buon ascolto e buon divertimento, ballate!

E abbiamo ascoltato Claudio Villa dal 69 Granada. Prossimo brano arriva Donatella Moretti, Quando vedrete il mio caro amore. E questo è del 63, buon ascolto.

0: così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano.
1: E si continua con il brano di Lucio Dalla. Ci andiamo ad ascoltare L'anno che verrà. Buon ascolto. Partito.

E dopo aver ascoltato questo brano di Lucio Dalla, L'anno che verrà, ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, Fabio Concato, Fiore di Maggio.

0: ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Arriva Certe Notti, Ligabue.
1: Dove ti porta, decide lei. State ascoltando.

E questo brano lo andiamo a dedicare per Shaki e Micio. Da parte mia e ancora da parte di Fatih.

E abbiamo ascoltato così il brano di Elisa, Luce, dal 2001. Prossimo brano arriva Mina, Una zebra qua, dal 60.

Allora dunque abbiamo riascoltato Caterina Caselli con 100 giorni dal 66, voliamo al 2021. Maneskin, Zitti e Buoni, il brano lo dedichiamo tutto per Foxy.

E grazie, diamo la buonanotte a Bobe. Da Fati Zero e anche da me, Maneskin, zitti e buoni, per Foxy.

0: stato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione.
1: E ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Lui è Roberto Vecchioni, Samarcanda, dal 77.
0: All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero, che lo guardava con occhi cattivi.

E allora questo brano lo dedichiamo per tutti, per tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici di Radio Sole Luna e tutti gli amici che sono qua in chat.

E intanto io vi anticipo che dopo alle 22 ci sarà su Radio Sole Luna Rita a tenervi compagnia

va bene, si continua ancora con la bella musica, ci andiamo ad ascoltare anche Ricchi e Poveri, magnifica serata dall'82. Colonna sonora del film Scusi se è poco, con Monica Vitti.

E noi siamo arrivati alla fine, carissimi amici di Radio Sole Luna. Ci andremo ad ascoltare adesso un brano di Renato Zero, Amori, 1982.

E questo brano lo vado a dedicare per Shaki, ancora per Fati Zero, Giovanna e per tutti i sorcini all'ascolto. E sta per arrivare Rita tra pochissimo, non andate via, mi raccomando.

Benissimo, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo terminato con la diretta di Mia e col programma Mi Ritorni in Mente. Noi ritorneremo poi domani sera alle ore 22 insieme a me e al programma Mi Ritorni in Mente. Vado a salutare tutti gli amici in generale che si trovavano qui sulla chat di Radio Sole Luna, dove c'è sempre tanto divertimento e bravissimi DJ, i migliori sulla piazza, mi raccomando. Adesso arriverà Rita che vi farà ascoltare tanta bella musica. Un saluto a Micione e Sciacchi e ancora un saluto a chi ci stava ascoltando dai link esterni. Anche a voi buona serata e arrivederci. Vai Rita, 3, 2, 1, via!

0: note di questa melodia. Stasera voglio salutare voi Radio Sole e Luna. Grazie Step per l'ottimo passaggio della console e bravissimo, bella diretta, bravo, come sono state anche i DJ che ci hanno preceduti, Micione e Jessie.
1: Credevo che ciò che avevamo non avrebbe avuto fine.
0: In console c'è Rita che vi terrà compagnia fino alle 23:10.
1: Ti chiamo quando parlo. Mi fa male
0: Saluto
1: la tua
0: tutti
1: assenza.
0: coloro che ci ascoltano
1: Fammi
0: dall'esterno e saluto
1: lasciarti
0: voi.
1: anche se ti
0: Saluto
1: porto incisa
0: Shaki,
1: sulla pelle.
0: Micione,
1: Non posso
0: Dina, poi
1: negarmi che non
0: abbiamo
1: ti ho più.
0: Elka,
1: Abbiamo
0: Dionisio,
1: dato
0: poi
1: tutto.
0: Dottor
1: Non è
0: Step,
1: stato
0: DJ Bello, Giovanna,
1: sufficiente. La vita
0: Dani,
1: ci ha
0: Anna, Perlita,
1: giocato. E ci ha
0: ciao Perlita,
1: spezzato in faccia
0: abbiamo
1: il
0: Jessie,
1: destino
0: poi ancora,
1: separati. Anche
0: andiamo un
1: se
0: po' più giù,
1: dovremmo lottare,
0: Ciro, poi Paola,
1: resteremo
0: Felix,
1: spirito immobile.
0: Alize, Claudio, Tech Rob, Fenix,
1: che si è spento,
0: Andica, Fati, Rosa, benvenuta, poi Killer, Piero, poi Carlotta, Rottweiler, Marcello, Azzurra, Muppi, PM, Enrico, Corsara, benvenuti in Radio Sole e Luna.

E stasera quindi tutti i brani ballabili. Grazie a tutti per la buona diretta. Ah, voglio salutare anche i nostri bottini Melody, Bunny, Pirlotto e Whisky. Allora, grazie per la buona diretta e che dire, auguro a voi tutti un buon ascolto.

iniziamo subito con il brano che dedico a dove sta aspettate, perché qui non ho capito cosa è successo. Un attimo solo. Ecco qui. Allora, uomini soli per Step.

Beh, io sono una che si emoziona facilmente, però è perché lui è successo prima che non ho capito che è successo con i brani. Vediamo se si può. E poi con un brano come quello dei Pooh, come fai a non emozionarti?

0: Grazie Dani, a te buon ascolto.
1: O solo perché sono dei diversi, io delle città.
0: Benvenuta Amalia, in diretta c'è Rita.
1: Se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può.
0: Grazie Amalia, a te buona ascolto.

0: E adesso anni 60, Tony
1: verrà.
0: Reynis, quando, quando, quando.
1: Dimmi quando, quando, quando
0: Per
1: l'acqua è
0: tutti
1: ghiotta
0: voi in
1: in
0: chat.
1: Cancun.

Umberto Tozzi, Gloria. Buonanotte Enrico, buonanotte. E voglio ricordarvi che domani alle ore 19 avremo una diretta di Enrico. E questo lo dedico a tutti.

Il prossimo brano voglio dedicarlo ad Amaya. Non ho mai dedicato nulla. Il prossimo brano, un cantante straniero. Tutto per te, Amaya.

Renato Zero, il triangolo. Io non lo so, se non vorrei sbagliare. A chi piace, lo prenda. A me piace tantissimo. E il triangolo siamo ancora negli anni 70.

0: Non so se qualcuno di voi ha visto il duetto che ha fatto con Raffaella Carrà su questo brano. Fu simpaticissimo e facemmo un sacco di risate. Ma prego, Giovanna.
1: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te?
0: E allora la dedico anch'io a Fatti.

0: Ciao Daris.
1: Cioè è difficile Daris. Farlo con te. Mollalo.
0: Lui ci è. L'hai visto, Fati? Hai visto com'era simpatico? Le risate che ci siamo fatti?

E questo brano è per Sciaki e Micione, Albano e Romina Power, Felicità, ma lo dedico anche a tutte le coppie che sono qui su Radio Sole Luna. Per Lita non ti muovere che poi metto un brano per te.

E vi voglio ricordare che domani avremo alle 18 Micione Foxy, poi alle 19 la prima diretta di Enrico, poi avremo alle 20 Giuseppe, alle 21 Carla e Claudio, alle 22 chiuderà la

E stessa si associa per l'ita. Grazie, Fati.

Perlita, questo brano è tutto per te. Jessy si associa.

per tutti voi, Cicale, Ether Parisi, chi non l'ha ballata? Dai Fati, io non mi ricordo, ma tu sicuramente ti ricorderai a quale trasmissione fu come sigla. Ecco, avevo dei dubbi e quindi non volevo sbagliare.

No, illusionista, non era per te, era per i birilli oro. La, i blu l'ho fatta prima, ma forse arriva un brano per te, non lo so.

E continuiamo con Ala Sorrenti, Figli delle Stelle. Te la voglio dedicare proprio a te, illusionista.

Marcello. Io non so se sei quello che conosco io, se non sei a Sorrento, sei in Calabria.

0: avvolti dalle ombre.
1: Un altro poi e uscirei in libertà, vero?
0: Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai.
1: Ecco, fino a mezzanotte, giusto giusto il tempo. No, io finisco prima,

Allora, spero che questo ti piaccia, illusionista. Macho Man, Village People. Mi fai pure emozionare.

A noi sicuramente farà piacere se tornerai, sicuramente anche a Shaki e a Micione, e torneremo a farci un po' di risate.

0: E allora te la dedico, illusionista.
1: Like a flower bending in the breeze, bend with me.
0: Però ti voglio vedere ballare.

E se non ricordo male, questo era il cia cia cia del film con c'era Lopez e poi quell'attore bellissimo

E adesso Orietta Berti e Fiorello in due in, aspetta, non mi ricordo com'è la canzone. Mi sembra una vespa in due.

Danilo, Giovanna, Dani, Anna, poi abbiamo ancora Amalia, poi andiamo più giù, Ciro, Felix, Ali G, Claudio, Finis, Rosa, Carlotta, Azzurra, Illusionista, grazie per essere stato qui e che dire, grazie a tutti ancora e buonanotte a tutti. Il mio appuntamento è per giovedì, sempre alle 20.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

notte è passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua promessa.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Re, papa, rule, macaron. Guai a dirte ricchiaun. In pigiama, fesh cave, mamma, stacca rabbie. Papa, rule, macaron. Guai a dirte ricchiaun. In pigiama, fesh cave, mamma, stacca rabbie. Maua, e fa chiude. Che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava che bon. Cala pietre tu, puzzano come non cane morto. Non cane morto, non pesce morto. Non cane morto, non pesce morto. Uè, prova la un mascalzone, mo si pur bambasciano. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Tu si bruci, se zaus, con la bocca scafaus. Parlo tanto per parlare per

Stetici, papagal, papagal, stet. Mau mi imbrigliato, ma fregato, tu non sei più. Mau m'ha ruonato, m'ha spallato tu.

0: fat, good pesca tir, ormai se mi scià.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno?
2: Amane, amane.
0: Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu? E vai! Vai! Amore! Ecco chi vuoi!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.